0: Lafo nei loa sa utupe Samoa po Amerika Samoa isi tau tau ngofie a wale no tutamaiti mo le nei tau sanga. O aso tofi ma aso forele ta itasi mai le aso lua sifu lua se etema e o atu le aso lua sifu lua o ketopa lua o lua ono o le ama fayo na lafo fua la utupe Samoa po Amerika Samoa pe afa pe sili atu I le ono se lauta la New Zealand o lo e lafo ina mele Western Union ila la o le Lotus. Sa ili nei loa la le Lotus I Westfield Manukau, Len Mall, Pakuranga Plaza, Westfield St. Luke's, North City Shopping Centre I Porirua, o Westfield Riccarton. Fa'avave nei loa, oe nei e misia le avanoa I kod fa'apitua o vayaso teitasi. Lafu nei loa ia inga I Samoa, I se tau taungofie lava.
1: Uinga le tula fono mo le fa'onga ina ofu fa'aola po life jacket I New Zealand atoa. E amatamai la soiva o kitopa luafe luas fuono. Ole a fa mamalui nai le faia le o ofu fa'aola I lunga wa fa'angota ma wa'a fo lau mo ta fa'onga I lunga wa'i masami.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fia fia na ma fa fia ya tu ma malu sa mo lo fa fong mani tu la ta no fa lava ma lo le sei fo ma langi ma. Usi mai fa fong e telefoni le stofi aso mo mo o ke topo lo fa lus fulono le lima tu tasi pi ai i au te roa. Wa mali o le sa ave mo mo fong vitalai le mota o Adrian Parky Ruffing i le onus fo lima tu sanga le sei fo. Sa fai pulo le Labour Party o New Zealand, sa umi aina le nofole tu malofa a palota a te tai Hawauru Māori, ma le lua afe sfulufa, le lua afe lua sfuluono. Sa tofia le tofinga le fofonga fitalai o le maota o sui o New Zealand, ma le lua afe lua sfululua, le lua afe lua sfulutonu. Femele fai pulo le Labour le sunga Kamel Sipuloni, sa matua fa alolongia Adrian Ruffing, le maota o le pale mene. Wa una ia fai a onga wa onga mawalulunga ina ia pulele maka ina usuenga fana wa onga. Tu salawa pe fai e sipor kalame kompyuta. Sa taa ua le konferenisi ale Post Primary Teachers Association ele aso nafi. Le oso mawalunga le poto fa teknolosi ele atamai fa apitoa o le artificial intelligence. O loo fa onga ele pulenga o fa ailonga po le qualifications authority le AI. E makai nai fai tau tusitusi ma le matematika atamaiti a onga ile suenga le NCEA. Na taa ua ili ipoti ili mana ol minista wa onga ya Erica Stanford ya faonga ili NZQA ile poto faa otometi. E tongi ai suenga sa masani ai se iyo watu ile lua afe luas fulvalu. Femeni sui lango lango o le Green Party ya Klaus Swarbrick, wale mafail minister mta upolva ifafo le fionga vavasa manai o Winston Peters, ono saa elis fautuanga, ile wingo le alu esi o New Zealand maile Paris Agreement, na taa wafoi e Swarbrick, wale ausia ina wa tatu tautinonga ipale, watu usia le itutonu wa tatu umalienga taufifatawa inga sa oloto, male Union Malo o Europa, male United Kingdom. Femeni Swarbrick, e fa lango lango fai fa atu anga me tangata e wina atu olo ai fafo, farmers and exporters, mua avano le le i marketi. Ma e te tauna lato mausa ministar va i fafo, e tanga i totoa pe siaki le tu langa ila matiai le alu ese, a inate le i faya ni polo misi. Wa fa atau le maloni wese fanua ile Mangere Bridge au kilani, au ngalue savalia se awala, to bridge the gap, ile va manu po communities, olo fa atu pula ia in New Zealand ma Australia. Tu sai ma le census po le faita wa fa ule lua fe lua sifu tolum, e si lia ma le lua sifu lima fe lima se lau tangato ni we, olo ono nofo i au kilani. Ma ile au fa i ato e toi titi tolu sifu lima fe tangato ni we in New Zealand, ole iwa sifu posene ola ato sa fana nao in New Zealand. Na fa alia le pale mi o Dalton ta gelagi, le ala to tofie i se taimi te tau wain, se ame pasa po le envoy e fa amautu il fanua i le Mangere Bridge. Fa mani sui te te o le leipa, e le se fa atu atuanga ili malo so fa atasi po le coalition na te pule ina le atunuu. E ui lava i fa afonga tau tupe, o loo fa asino i se fa inga siliatu ona lein. Fai mai ka meaol se puloni, o loo mawalunga pele tau ala soifuanga, ma o fuainu mera o lele eo ni ngaluenga mo tangata Pasifika, o loo ili mawalunga isfulu tasi tesi maleono pasene, isili atu na ilo ala faaluaina o le fua masani ale atunu. Maletala fai Mfa amatane sui tau wa o le national mo mangele, le fa afonga le leo le itu tau tupe le malo, po le positive fiscal update, isi a mio pule malosi. Lo fa ata waina Rosemary Burke, ni fuafuanga fa itete pe ato e fo ile national ile taitai. O le fa afonga tau tamau a inga matupe le aso nafi, po le pre-election economic and fiscal update, o lo va ai ai se ai ta lafu, e ono te si malevalu pili ona ta la ile lua afe lua sifulu ono ile lua afe lua sifulu fitu. E pa ui fo mai le sifulu tasi te si malefa, o le talo le tupe ya me, sa mua i fa ala wilo aina. O le fa alele ya ti le valo anga, wa fuafuai ele malo, ino no mai le sifulu lima biliona, sifulu lima biliona ta la ile isi fata usanga. Sa mo telefona o le aso manu tele ina lau tapua inga, inga pula i Maria Makele tatuu, so i fua.
0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio.
2: Download the iHeart app and search 531PI.

0: Be on the foot, dumb thing, I'll dad to out get kitty to my tie.
1: By myself, I will never die. This is my place, my zone, my own world.
0: Lise va ingo te whailo. Ia wa fwt sit fia tatu o tunu. Ia o ta alonga o le neiva yaso. Pe o na sila fia. Ia le wha ngā solonga fwt yo le tatu NBC. Ia ile nei va yaso ua tatu Savalia. Ilona va yaso. Se iwa va yatu po le ala va yaso le wa yei tatou. Ia ile wha ai umayai o se tema o le amatanga o ke topa le o tatu yai. Ile va yaso lona se fulu le nei. Il fa nga so longa fo il tatu tamusanga ale national provincial championship lua fil was fum leono po di tamusanga fa ai tu malo e tono ni sile nei ta longa ile so tofi ile so le sa fa ti no ai ya le ta longa le va o tako ma okilani au te fi fi fa ilo atu mo fa no no fo ye fa ilo atu ele ta ola won fa mo mo el au okilani tato awole tamaki makoto fast from liman man maloi otago ile fast from malelua a aukilani talonga na neva yaso talonga tapena mole fia fia tayao aso lua o kitopa lua filos from leono ile no vayaso se fulu le nei talo no fanga solo tam di sanga ole anta aloi southland man northland bia manaya mane talonga lea ole afatino I Invercargill rugby park ile aso tonai anga fu nei ole aso tolu le o kitopa talonga nei ole fatino inai ole ata alo manuatu ma Canterbury I Central Energy Trust Arena ile awauli ole astonai counties Manukau ma Hawke's Bay fatino talonga le in Malai Pukekohe Navigation Home Stadium ole alu inai le talita olo o tauli maina nei e counties Manukau olo no winga le fiafinge e le o momoele le counties Manukau mole Sylvia le vai so lente ne ino se ir tanta counties Manukau mai a Northland o te vai to le se vai pa noa Pukekohe a toa ele I malo lo le fia fia o le community e Pukekohe ya po o aukilani saute foi ya ile tau au ina ai o le talita te milane nei o lo o moe ma fan fan nan tata I counties Manukau ya o la anga e tu Hawke's Bay e lu I di talita I laufanua lava ia I totonu o Pukekohe. Ole talonga so oi la stonai anga fua neo le ata aloai Waikato ma Tasman. Ile fitu ila fiafi talonga leo le afatino ile malai lava ile FMG Stadium I Waikato. Ile asusa ole ata aloai Taranaki ma le aure la mua I Wellington. Ile lua ile awauli. Ole talonga so oi taulunga ai talonga le neiva yaso fatino lea I Tauranga Domain ole ata aloai Bay of Plenty ma North Harbour. Ya o talonga na dato NBC faitu malo wa for sit fear dato tunu be on fanga solo I foi I le neiva yaso don't know vai lo ta tonga dato valu pito ilunga ya ile ta musanga NBC o lo ye tem nei numero tasi North Harbour numero lua Canterbury numero tolu Northland numero fa Hawke's Bay numero lima Otago numero ono Waikato numero fitu Taranaki numero valu o Tasman ioe o tato valu pito lunga lena ya o tufa funga mai su tasi la la e ta oto el tato au county au kilani tamaki makoto ya es funma lua tuai counties Manukau. Ya wa no foilo ya satu ya mai fa funga fo el tatu o tunu o I unga pe ona ya I ta longa fa va ma lo I le va yaso na mavai tu nei le sa o to moli ma winai le ta longa ma ta ina I le va Australia ma Africa I saute ya o se tala fa fifiina I le malai kangaroo I na wa tali manuia le fa moe moe I le au malosi I le walapi. Fas fuma luan manu maloai au sitalia I le tolus fuma le valu a afivika I saunte. E o mai le so, fatoa umole mawina lava leo se talonga. Ua oti ala fesu ta inga. A fesu ta ilo le telefoni la fali. Ia mai eo lo ilunga I le tatu TMO. Ah. tele lava ila tofo u fasia il fatino ino leta longa ya malia ya malia ya le lava msesu tato una otono malai fa malo ai ole temine nei ole tirtilo australia ole atuli mata ina tatlonga le so se fulu o ketopa le vaya so fo ole ata aloai